0: Liberté, diversité, proximité. Radio RGB 99.2 FM et radio-rgb.net.
1: Ho visto splendere il chiaro di luna sulla baia di Honolulu, dove tutte le spiagge sono piene di belle ragazze che arrivano lì con i loro cinguetti, e nella dolcissima luce di quel chiaro di luna si compiacciono nel sussurrare le loro canzoni. E se voi amate